Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Gio Sole. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao, ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sentimento. L'uomo convive con i suoi sentimenti senza accorgersi di quanto siano importanti. Chiedersi il perché i nostri stati d'animo affettivi condizionano la nostra vita. Nel profondo dei nostri cuori sono custoditi come in uno scrigno magico i nostri sentimenti. Gli stati d'animo cambiano, seguono i nostri sentimenti, possono divenire così profondi da diventare stabili. La stabilità dei sentimenti nei confronti delle persone che si amano caratterizzano la nostra vita. Il sentimento puro ci fa vivere felici, ci guida, ci fa soffrire, ma è puro amore. L'uomo, senza una percezione che impressiona e genera un sentimento stabile, è solo con i suoi sentimenti. I sentimenti sono condivisioni del nostro amore per gli altri.

0: Non tutto ciò che pesa va portato sulle spalle fino alla fine della giornata. Bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti. La parola di oggi ci invita a pensarla un po' diversamente ed è leggerezza. Oggi è la giornata mondiale della salute mentale e la leggerezza è forse lo stato d'animo che più le fa da controcanto. Non significa non avere pensieri, significa non lasciarsi schiacciare da tutti insieme. È uno stato che si impara più che uno che si possiede per natura, saper posare per un momento ciò che preoccupa senza fingere che non esista, solo rimandandolo a un momento più adatto. Capita raramente per caso, spesso è il risultato di una scelta precisa, ridere di qualcosa che poteva diventare un dramma, lasciar perdere un dettaglio che non meritava tanta energia, non va confusa con la superficialità, si può essere leggeri e allo stesso tempo profondamente consapevoli di ciò che si vive, semplicemente scegliendo di non portarne ogni grammo addosso in ogni istante. Chi la coltiva spesso ha attraversato anche momenti pesanti. La leggerezza vera non nasce dall'assenza di difficoltà, ma dall'aver imparato a conviverci, senza farsene definire del tutto. A volte basta davvero poco per ritrovarla: una canzone, una telefonata con la persona giusta, 10 minuti all'aria aperta, senza telefono in mano. Prendersi cura della propria mente significa anche concedersi questo, un momento, una giornata, un respiro in cui le cose contano meno del solito, senza sensi di colpa. Non si tratta di debolezza, anzi, non è assolutamente una debolezza cercarla, ed è uno dei gesti più saggi che si possono fare per se stessi, specialmente nei periodi in cui sembra la cosa più difficile da trovare. A chi oggi si concede un momento di leggerezza senza doverselo giustificare per forza. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra straordinaria parola.
1: And you're about to hear our new single, Harder to Console, on Antenna Web.

0: quella, la più selezionata.
1: Scelta apposta per te.
2: Musicalmente Italiana in diretta per voi.
1: Carla Vetturini.
3: Prison call in answer 9 years old.
4: You the cold maids say one prison call in answer 9 years old. All right.
5: Questa è Musicalmente Italiana. 1972.

0: Digno.
1: Un saluto a tutti da Carla. Abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con una canzone che è stata un'operazione concettuale straordinaria. Inoltre è storicizzata dalla critica globale come il primo esperimento rap della storia. La struttura si fonda, come sappiamo, con una serie di parole prive di significato e senza senso, ma basate solo sull'energia e sul ritmo. E continuiamo quindi a scatenarci con il gruppo in arrivo che si chiama Ridillo. Nato negli anni 90, nella loro produzione uniscono il funk e il soul americani alla melodia e all'ironia del pop italiano. In oltre 30 anni di carriera hanno collezionato quasi 1000 concerti. Pensate che nel 2003 hanno aperto sia i live di James Brown che quello degli Earth, Wind & Fire, e l'anno successivo hanno suonato anche in tour con Gianni Morandi. La band non ha mai smesso di fare musica, non hanno pubblicato nulla di recente, ma continuano a girare l'Italia con una serie di concerti. Il brano più apprezzato tra chi segue il genere si chiama Mangio Amore. Più ti guardo.

Rimaniamo sullo stesso genere con i Dirotta su Cuba, con la canzone con cui la band partecipò al Festival di Sanremo nel 1995 nella categoria Nuove Proposte, destando un clamore pazzesco perché per la primissima volta sul palco dell'Ariston veniva portato il funk, fino a quel momento considerato del tutto alieno alla tradizione del festival. Si chiama Dove Sei?

Torniamo a parlare dei poveri Jalis che non gettano la spugna. Infatti hanno confermato in varie interviste la loro intenzione di continuare a riprovare, di voler tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo, puntando dritti al 30° anno di esclusioni. Il duo lo ha affrontato con il consueto sorriso, almeno di facciata. Riascoltiamoli con il brano autoironico che pubblicarono nel 2024, nato originariamente per essere presentato a Carlo Conti per l'edizione del Sanremo successivo e chiaramente respinto. Emblematico il titolo, 4 volte no.

0: Arrogante è uno dei tormentoni estivi più celebri di Rama del 2019. Al tavolo dei giudici di X Factor sta dimostrando di non esserlo affatto, ma anzi il suo debutto ha stupito positivamente sia la critica che il pubblico, rivelando un lato inedito della sua personalità fatto di forte empatia, sensibilità e competenza tecnica.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale, ma la

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Il nuovo di Giorgia, che anticipa il progetto speciale GP1, nato in modo del tutto spontaneo durante l'ultimo anno dei tour, raccogliendo le energie e le emozioni vissute sul palco a stretto contatto con il pubblico. È uscito anche il nuovo progetto dal nome Sono Lucio, un'antologia dedicata a Lucio Dalla che mette insieme musica, fotografie e materiali legati alla sua storia artistica. La raccolta è nata dalla collaborazione tra la Sony Music e la Fondazione Lucio Dalla, proponendo una selezione di brani che provengono da periodi diversi della sua carriera. Tra i tantissimi capolavori inseriti nell'album non poteva mancare Disperate Erotico Stomp, uno dei più ironici, dissacranti e musicalmente trascinanti.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.
2: 1977.
1: Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò.

L'allegra Cucù Maria, a cantarlo è Napoleone. La sua musica mescola la tradizione e le radici della melodia del sud d'Italia con sonorità moderne. Napoleone ha scritto e collaborato con diversi artisti importanti del calibro di Teresa Desio, G.U.E. e tanti altri, tra cui Gaia, che stiamo per ascoltare con un pezzo scritto con i Selton, gruppo italo-brasiliano. È stato pubblicato nel 2025, adatto alla malinconia che ci prende a fine estate. Si chiama Tudo Bem.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, a tenervi compagnia, qui c'è Carla con la musica più bella di ieri e di oggi. E a proposito di oggi, tra le novità c'è anche La mia ragazza, il nuovo singolo di Francesca Michelin. Il dettaglio fondamentale dietro a questo brano è il testo, perché non parla di una storia qualunque, ma è ispirato ad un personaggio storico del tardo medioevo del 1477, che si chiamava Caterina. Lei ebbe un primato veramente drammatico. Fu la prima donna nella storia di cui si abbia documentazione scritta a essere stata processata e giustiziata a causa delle sue relazioni omosessuali. La Michelin ha preso questa vicenda del passato per cantare la libertà di amare senza regole e il diritto di essere se stessi oggi.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
5: ...1992.

Il capolavoro di Mango con un test evocativo firmato da Mogol, incentrato tutto sulle radici, sulla natura e sulla durezza delle isole delle terre del sud, interamente girato sulle coste dell'isola di Lampedusa. Alziamo ora il volume per il prossimo brano, che rappresenta una vera e propria gemma per gli amanti del sole e del blues in chiave moderna. Si chiama Vertigini, cucito addosso a Noemi per esaltare le sue radici musicali più profonde, dimostrando come il genere black sia il suo vero abito. Habitat naturale.

0: te.
1: È appena uscito in questa veste inedita che ha trasformato la traccia originale dell'album in un pezzo dalle sonorità bossa e jazz. Ad affiancare Federico Zampaglione e Simona Molinari, che gli aggiunge quel tocco morbido e delicato, si chiama Nuvole Bossa in Blu. A 50 anni dalla pubblicazione originale, Sogni di un robot, l'album d'esordio di Gianni Bell, è tornato a disposizione del pubblico in una nuova edizione disponibile per la prima volta anche digitale. Al centro del disco c'è uno dei brani più importanti della sua carriera, ovvero Non si può morire dentro, scritto con Giancarlo Bigazzi. Il brano vinse il Festival Bar e rimase per 10 settimane consecutive in testa alla hit parade italiana, arrivando ad essere il secondo 45 giri più venduto dell'anno.

Siamo arrivati al momento dell'ultimo brano in programmazione per oggi e per chiudere in bellezza ho scelto Ornella Vanoni con una carezza in musica per salutarvi e ringraziarvi di cuore per avermi seguito. Vi lascio con Io mi fermo qui, augurando a tutti uno splendido proseguimento di giornata. Ciao da Carla!

tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Simone Tomassini, passavo per un saluto e questo è il mio nuovo brano I Dettagli. Ciao!

come si fa ad amare, a scrivere su un foglio in corsivo, ma non di come ci si fa del male, sempre meno attenti ai dettagli e a non chiedere scusa se sbagli. Siamo diventati meno umani e sempre

dimenticandoci di qua, la vita che verrà, dimenticandoci di qua, la vita che verrà, dimenticandoci di qua, la vita che verrà, dimenticandoci di qua, la vita che verrà, dimenticandoci di qua.

0: dimenticandoci di qua, dimenticandoci di quando avevamo noi la luna.
1: È arrivata, è una nuova Global Chart, Viral Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, sulla tua antenna nazionale, Tempo Zero Selecta. Amici radioascoltatori, buon weekend, qualunque cosa voi state facendo, ci siamo noi a tenervi compagnia in syndication. E allora, andiamo a scoprire i pezzi musicali di questo weekend, rigorosamente in onda, in diretta, ovviamente. Alla 20 incontreremo Madame, che scivola dalla 10 alla 20 di questa settimana, alla posizione numero 19, Anna, anche lei scivola. Fred De Palma con il suo nuovo singolo Ragazzino alla posizione numero 18. Alla 17 ascolteremo Drake R&B, Lemmy Shows. Alla numero 16 incontreremo Milly Cruz, Bass Bersolana. Prima nuova entrata c'è Fabri Fibra, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. Siete pronti? C'è Gova. E allora iniziamo immediatamente all'ascolto della posizione numero 20, Viral Chart, Total Chart, solo sulla tua antenna nazionale.

Miserere o miserere? Sì, posizione numero 15, viral chart, total chart. Grazie per rimanere in ascolto per scoprire i pezzi musicali più streamati e ascoltati negli ultimi 7 giorni. E allora andiamo immediatamente volando dalla posizione 14 alla 11. Alla posizione numero 14 incontreremo Marco Mengoni, Angelina Mango, con il grande successo estivo che scivola alla 14. J-Ax, il nuovo singolo Vita, Morte, Miracoli, tratto dal suo nuovo album, alla posizione numero 13. A Luciano Ligabue scivola alla 12 con Qualcosa per te. Alla 11 c'è Laura Pausini con il suo Siamo soli, nell'immenso vuoto che c'è, il remake degli anni 80. E allora concentriamoci immediatamente all'ascolto della posizione numero 14.

0: la mitica Laura Pausini alla posizione numero 11. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del videowall per farci prendere la nostra primissima pausa e poi andare in top 10 e quindi ascoltare i pezzi musicali ancora più caldi. Fermi lì, a tra pochissimo.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Viral Chart, Total Chart. Ben trovati dopo la pausa pubblicitaria dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Leroy24orenews.it. E ovviamente Roma a livello televisivo. Grazie a tutti i fonici tecnici che si occupano della parte tecnica. Tecnico, tecnici, noi siamo tecnici musicali, sicuramente sì, ascoltatori. Andiamo alla posizione numero 10, guarda, non mi avrai. La seconda nuova entrata, c'è Noemi, tu cosa fai questa sera? Posizione numero 9 in discesa, Giusy Ferreri scende alla 8 con Vuoto Cosmico. Alla posizione numero 7, Marrakesh, Que Pequeño, il nuovo singolo Casini. Alla posizione numero 6 c'è Maluma, Shakira, nuovo singolo Agua. Posizione numero 5, Malika Yan, Detto Tra Noi. È la terza nuova entrata in salita, c'è anche Lisa. Kitsumi, Tsunami, posizione numero 4, la quarta nuova entrata. E allora, concentriamoci all'ascolto della posizione numero 10.

Elisa è tornata, sì, con il suo nuovo singolo alla posizione numero 4. Siamo arrivati, amici radioascoltatori, al medagliere, posizione numero 3, la 2 e poi la 1. Vito nella piaga è la quinta nuova entrata, direttamente alla posizione numero 3 di bronzo, Miss Italia. Alla posizione numero 2 torna Annalisa, Madame Amica. La sesta nuova entrata, la più alta nuova entrata la incontreremo alla posizione numero 1 con il nuovo singolo di Biagio Antonacci, Safi, e il loro nuovo singolo, Spirituale. E allora andiamo al medagliere, dalla posizione numero 3.

0: via libera allo spot, al break pubblicitario, avrebbero detto i miei colleghi degli anni Ottanta. E allora, linea alla regia.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Siamo arrivati alla Dance Chart Global Chart dopo la nostra seconda e ultima pausa. Rigorosamente non in diretta, buon weekend veramente di cuore a ognuno di voi. Grazie per averci scelto e sceglierci ogni settimana, ogni giorno. Sempre la nostra antenna. Dal 9 al 11 di ottobre sta andando in scena in diretta la Global Chart, Viral Chart, è il momento della Dance Chart Global Chart di Jay Luma. Alla posizione numero 15 con Bio Boom Boom, Melly Coras con Buzz Personal, posizione numero 4, seconda nuova entrata. Steve ed Edals con il loro Ready Need, posizione numero 2, Shake Isis, direttamente da IA Production alla posizione numero 2, attenzione, treno in partenza. Posizione numero 1, inchiodato, quindi questa settimana 4 nuove entrate. E allora spazio alla Viral Chart, Dance Charts.

0: Ciao cari ascoltatori di Antenna Web, io sono Antonello D'Angeli e sono di
1: Sono
0: ritorno ora da
1: matematica e
0: scuola,
1: fisica.
0: abbastanza stremato dopo 4.
2: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
3: Di Jacques Prévert vorrei farvi ascoltare una delle sue più belle poesie che si chiama Barbara. Ricordati, Barbara. Pioveva senza sosta quel giorno su Brest e tu camminavi sorridente sotto la pioggia. Ricordati, Barbara, come pioveva su Brest. E io ti ho incontrata a Rue de Siam. Tu sorridevi ed anch'io sorridevo. Ricordati, Barbara, tu che io non conoscevo, tu che non mi conoscevi. Ricordati quel giorno ad ogni costo, no, non lo dimenticare. Un uomo si era rifugiato sotto un portico e ha gridato il tuo nome, Barbara, e sei corsa verso di lui sotto la pioggia, grondante, rapita, rasserenata, e ti sei gettata fra le sue braccia. Ricordati questo, Barbara, e non mi rimproverare se ti do del tu. Io do del tu a tutti quelli che amo, anche se una sola volta li ho veduti. Io do del tu a tutti quelli che si amano, anche se non li conosco. Ricordati, Barbara, non dimenticare questa pioggia buona e felice, sul tuo volto felice, su questa città felice, questa pioggia sul mare, sull'arsenale, sul battello d'Ouessant. Oh, Barbara, che coglionata la guerra. Che ne è di te ora, sotto questa pioggia di ferro, di fuoco, d'acciaio, di sangue? E l'uomo che ti stringeva fra le braccia amorosamente è morto, disperso o è ancora vivo? Oh Barbara, piove senza sosta su Brest come pioveva allora, ma non è più la stessa cosa, e tutto è crollato, è una pioggia di lutti terribili e desolate, non c'è nemmeno più la tempesta di ferro, d'acciaio e di sangue, soltanto di nuvole che crepano come i cani che spariscono sul filo dell'acqua a Brest e vanno ad imputridire lontano, lontano, molto lontano da Brest, dove non vi è più.

0: di un autore napoletano che è conosciuto come E.A. Mario, però non è il suo vero nome. Lui si chiamava Ermete Giovanni Gaeta, così del genere. Ed è stato un autore di tante canzoni importanti come Tamuriata Nera, Santa Lucia Lontana e qualche altra canzone molto belle. Voglio farvi ascoltare una poesia che si chiama Serietà. Mo sim serio, mo. Se a luna sponte e torna a primavera, non ci trovammo a unito come quando passavamo cantando sotto le finestre a chiorma a tarda sera. Se veniva spuntà, contenta come noi, fuori puntone, a luna piacerà l'appuntamento, e ognuno con strumento si preparava per suonare la canzone. Quant'anni so così poco, eppure tante volte mi pare un ricordo antico antico, si vede qualche viga scordata e mormoleia tre o quattro note. Pare tant'anni fa sta vita all'era che campava ieri. E quando ci vedemmo tutto quanto, professore e cantante, non simme più l'amice che lì sera. Mo simme serie, mo. Simme stato guaglione fino a quando la vita era un suono, una pazzia. E mo, pa' stessa via era gioventù, ci stammo allontanando. Una perduta. È stata tanto lontana, nata censurata, nata cerca un impiego inutilmente, nata è ancora studente all'università, nata è avvocata. Quant'anni so, fossimo contenti come tanto, con stesso cuore, la stessa voce e stesso pensiero, e ognuno è sceso contente quando la luna sta spuntando. Mo siamo serie, mo. Se la luna sponda e torna la primavera, non ci troviamo unite come quando passavamo cantando sotto le finestre a chiorma a tarda sera. Oggi vorrei leggervi una poesia del nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, poesia che si chiama Compagno. Non so che luce mi desti, nuziale ellisse di bianco e di celeste precipita e in me frana. Tu sei beata nascita a toccarmi e nei silenzi aduni figure dell'infanzia, mitissimi occhi di pecora trafitta, un cane che m'uccisero. E fu un compagno brutto e aspro dalle scapole secche. E quel fanciullo io amavo sopra gli altri, destro nel gioco della lippa e delle piastre, e tacito sempre e senza riso. Si cresceva in vista d'alti cieli, correndo terre e vapori di pianeti, misteriosi viaggi al lume di lucerna. E il sonno tardo mi chiudeva assorto nei canti dei pollai sereni, nel primo zoccolar vicino ai forni delle serve discinte. M'hai dato pianto e il nome tuo la luce non mi schiara, ma quello bianco d'agnello del cuore che ho sepolto.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

0: Chat Chart. Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben trovati da Silvia Dini, pronti a partire per questo nostro viaggio nella selezione dei brani più virali e shazammati nell'universo della bella musica, con le canzoni più brillanti, le stelle più luminose. Iniziamo con All Around the World, che significa in giro per il mondo, e ci sta bene per noi che vogliamo viaggiare fra le canzoni. Nel testo Lisa Stanfield cerca qualcuno che ha perso e lo fa con una frase quasi ossessiva: è stata dappertutto ma non trova il suo amore. Pubblicata nel 1989, il brano la impose a livello internazionale con un soul pop elegante e la sua voce riconoscibile già al primo ascolto. Il punto focale non è il viaggio turistico, è il giro a vuoto di chi prova a riparare un errore ma capisce che nessuna distanza poi basta se manca la persona giusta e con la giusta intenzione. Lisa Stanfield con All Around the World.

Il potere dell'amore. The power of love. Ma non aspettiamoci una ballata romantica, perché Frankie Goes to Hollywood pubblicarono questa canzone nel 1984 dopo due singoli provocatori come Relax e Two Tribes. E il cambio di tono fu netto, una canzone lenta, solenne, quasi spirituale. Il testo usa immagini di protezione, di salvezza, di vulnerabilità. L'amore non è una decorazione, è una forza che difende dal buio, da tutto. Anche per questo è diventata spesso associata al periodo natalizio, pur non essendo nata come canzone di Natale. The Power of Love.

Ora abbiamo un titolo che è praticamente una fotografia. Young Love and Saturday Nights, giovane amore e sabati sera. Chris Young porta il country contemporaneo su un terreno molto radiofonico, ma il dettaglio interessante riguarda la musica. Usa un'interpolazione del riff di Rebel Rebel di David Bowie, accreditando anche Bowie fra gli autori. Il testo racconta quella stagione in cui tutto sembra più grande: macchine, strade, i weekend che sembrano infiniti e la sensazione che un amore appena nato possa bastare a riempire il mondo, almeno il proprio mondo. Non reinventa il country, lo collega al rock in maniera precisa. Chris Young, Young Love and Saturday Nights.

0: Best Cover.
1: Immagina, anzi Imagine. John Lennon la pubblicò nel 1971 costruendo una visione volutamente semplice e radicale. Immaginare un mondo senza confini, senza possesso, senza divisioni religiose o nazionali. Un'utopia. Nella versione di Zucchero con Randy Crawford, il brano diventa un incontro fra voce italiana, blues e timbro soul statunitense. La forza però resta sempre nel testo originale, che non descrive un mondo già possibile, ma chiede di provarci, almeno mentalmente. Prima l'immaginazione, poi forse il cambiamento, chissà. Ascoltiamoci Zucchero e Randy Crawford con Imagine.

0: Amici di Radio Antenna Web, sono Silvia Dini e stiamo ascoltando insieme la Viral Shaz Chart, la classifica delle 10 canzoni fra le più apprezzate e ricercate dagli ascoltatori curiosi in Italia e nel mondo.
1: Stai ascoltando Viral Shaz Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
2: Angolo Vintage.
0: La nostra selezione per l'angolo vintage ci propone Light My Fire. Accendi il mio fuoco. Nel 1967 i Doors trasformarono questa frase in 6 minuti e mezzo di rock psichedelico. Organo insistente, improvvisazione e tensione sensuale. La prima idea del brano venne dal chitarrista Robbie Krieger, poi la band la sviluppò un po' tutti insieme. La versione radio fu tagliata per diventare più adatta e il testo diretto, ma il suono lo rende ambiguo. Desiderio, urgenza, rischio, tempo che sta finendo. La scintilla è dei Doors con Light My Fire.

Angie è un nome, ma nel pezzo dei Rolling Stones diventa il centro di un addio. Uscito nel 1973 e dentro l'album God's Head Soap, pianoforte, chitarra acustica e la voce di Mick Jagger, che è più tenera del solito. Per anni si è discusso su chi fosse davvero Angie, ma Keith Richards ha spiegato che il titolo nacque quando sua figlia Angela era appena nata. Il testo però, insomma, parla un po' più ad ampio spettro, parla di una relazione che non ha più abbastanza futuro, anche se comunque rimane l'affetto. I Rolling Stones con Angie.

0: L'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. La selezione ci propone He's a Friend. Lui è un amico. Eddie Kendricks, ex voce dei Temptations, negli anni 70 costruì una carriera solista importante fra soul, falsetto e ritmi che anticipavano già un po' la disco dance. Questo brano, He's a Friend, lavora su un'idea semplice ma efficace. Riconoscere una presenza accanto, vicina, affidabile, qualcuno che rimane quando il resto cambia. Non è soul urlato o profondo, ma è un groove elegante, fatto di ripetizione, di calore e di fiducia. Vale la pena ascoltarlo anche per capire quanto il falsetto di Kendricks abbia influenzato molta musica black successiva. Eddie Kendricks con

0: Dance Chart. Amici di Radio Antenna Web, state ascoltando la Viral Shad Chart con Silvia Dini.
1: Viral Shad Chart. Viral Shad Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
0: Angolo della colonna sonora.
2: Soundtrack.
0: Abbiamo un titolo che significa Sinfonia Agrodolce, Bitter Sweet Symphony. Uscita nel 1997, la canzone dei Verve è costruita su un campionamento orchestrale legato a una versione dei Rolling Stones, e proprio quel campionamento generò per anni una famosa disputa sui diritti. Il testo invece guarda la vita quotidiana come un percorso obbligato: lavori, poi corri, cerchi di cambiare, ma senti che il sistema ti rimette sempre nello stesso punto. La grandezza del pezzo sta nel contrasto: archi solenni e una voce che invece racconta la frustrazione e il desiderio di libertà. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: Ho per te.
1: I'll Fly For You. Gli Spandau Ballet la pubblicarono nel 1984 dentro Parade, album in cui il loro pop elegante cercava spazi più morbidi e sofisticati. Il titolo parla di slancio, ma non in modo spettacolare. È l'idea di superare distanza, che può essere anche orgoglio o anche altri ostacoli, per raggiungere qualcuno. Tony Hadley porta la melodia con quella voce ampia e teatrale, mentre l'arrangiamento rimane levigato fra New Romantic e Soul Bianco anni 80. Non è una corsa, è un volo controllato ma intenso. Gli Spandau Ballet con I Fly For You.

speak significa non parlare. Gwen Stefani la scrisse partendo dalla fine della relazione con Tony Kanal, bassista dei No Doubt, una rottura privata dentro una band che però doveva continuare a lavorare insieme. Proprio questo rende il brano così teso. Non c'è bisogno di spiegazioni perché a volte le parole arrivano quando la ferita è già chiara. Nel 1995 uscì nell'album Tragic Kingdom e diventò il loro successo mondiale più riconoscibile. Una ballata pop rock sulla consapevolezza dolorosa. Se diciamo tutto, forse farà ancora più male. No Doubt con Don't Speak.

0: Siamo alla conclusione di questa super selezione della Viral Shots Chart.
1: In the spotlight.
0: Thriller, brivido, ma anche racconto da paura. Rod Temperton scrisse il brano pensando a un'atmosfera così da storia e Quincy Jones lo produsse come una piccola macchina perfetta. Funk, pop, horror e teatro tutto insieme. Ma l'elemento decisivo fu la voce narrante di Vincent Price, attore simbolo del cinema del terrore che trasformò la canzone in un racconto notturno. Nel 1983 il video diretto da John Landis cambiò il modo di pensare i videoclip, non più solo promozione ma dei mini film. Se sentite dei passi nel buio, siamo arrivati. È lui, Michael Jackson, con Thriller.

0: Amici della Viral Shaz Chart, siamo arrivati al momento dei saluti. Questa selezione si è conclusa, ci ha proposto tante belle stelle luminose del nostro universo delle sette note e, come dico sempre, in attesa del prossimo appuntamento, alziamo il volume e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica. Ciao!
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

0: La sigla sta scorrendo, dimmi Giampiero, sei pronto per iniziare?
1: Prontissimo!
0: In realtà sono solissimo qui negli studi di Antenna Web e mi tocca fare tutto da me. Ma cosa importa? Importa invece salutarvi perché ancora non l'ho fatto. Ciao a tutti e ben ritrovati! Questo attrezzo con tanti bottoni che ho davanti è pronto per farvi ascoltare tanta bella musica italiana. Vado quindi a presentare le prime quattro canzoni. Gianna Nannini, America. Francesco Renga, Vivendo Adesso, Stadio, Ballando al Buio. Francesco Gabbani, Spazio Tempo. Lasciamo sfumare la sigla e buon ascolto!

Prossima canzone, uno spunto per un invito che rivolgiamo a tutti gli uomini, perché i loro atteggiamenti nei confronti delle donne cambino in modo sempre più appropriato. Ascoltiamo Mia Martini, Gli uomini non cambiano. Elisa insieme a Calcutta, Se piovesse il tuo nome. Ricky Gianco, Uomini non parlate più. I Pooh, Noi due nel mondo e nell'anima.

Si continua ed il prossimo è il bravo ed estroverso Caparezza, La Scelta, Patti Pravo, Dimmi che non vuoi morire, Vasco Rossi, Vado al massimo.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono

Siamo in dirittura d'arrivo del programma per dirvi che sono rimaste solo tre belle canzoni. Michele Bravi, Quando un desiderio cade, Lucio Battisti, Anna, e conclude Antonello Venditti con Francesco.

Che il tempo è tiranno lo sappiamo tutti, la trasmissione è terminata, ma non perdiamoci d'animo, se vorrete ci risentiamo al prossimo appuntamento, comunque Antenna Web può farvi sempre compagnia. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti pazzi per Fido. Oggi terza puntata dedicata ai gatti, un argomento che mi avete richiesto. Vi ricordo sempre la mia email marcobottieri@libero.it e in ogni caso un argomento che anche chi non ha richiesto dovrebbe ascoltare con attenzione, soprattutto se non è espertissimo di gatti. Abbiamo iniziato con la vita sociale e il linguaggio e poi abbiamo visto la salute e la cura e anche la profilassi, e siamo arrivati alla profilassi contro la filariosi caldiopolmonare, che è una brutta malattia. Sono dei vermi che vengono intorno al cuore e anche ai polmoni, appunto. Si chiama proprio filariosi cardiopolmonare. La profilassi prevede due fasi: un test specifico innanzitutto eseguito dal vostro medico veterinario per accertare che il parassita ci sia oppure che sia assente. La somministrazione mensile per via orale da maggio a dicembre, compreso di compresse appetibili a base di derivati di un farmaco che ha un nome impronunciabile, oppure per via locale con delle pipette, i famosi spot-on che abbiamo visto si usano anche contro le zecche e le pulci. Bisogna applicarli nella zona interscapolare e viene il tutto assorbito per via transcutanea. La profilassi contro la filaria è particolarmente importante nei mici perché purtroppo non esiste una terapia per eliminarla. Andiamo adesso a vedere un altro argomento molto importante: le principali patologie di cui può soffrire il nostro gatto. I sensi. Il gatto ha dei sensi molto sviluppati che fanno di lui un eccezionale cacciatore che può sopravvivere anche in ambienti selvaggi grazie alla sua abilità unita ad un'invidiabile atleticità. Queste peculiarità sono state trasmesse e sono immutate nel tempo, per cui l'istinto predatorio dei gatti di oggi può essere tranquillamente paragonato a quello dei suoi antenati selvatici. La vista. Gli occhi del gatto non sono solo bellissimi, la loro adattabilità al buio è di fondamentale importanza per cacciare le prede anche di notte. Come per gli esseri umani, i gatti hanno gli occhi in posizione frontale, con però una capacità visiva e una rapidità di messa a fuoco enormemente superiore alla nostra. Dovrebbero vedere, ma qui ancora non è chiaro, i colori blu, verde e rosso. Pare però, anche se non è dimostrato, che non riescano a distinguere bene il verde, mentre percepiscono molto bene il blu, il rosso e anche tutta la scala dei grigi. Il tatto. La cute felina è uno strumento estremamente efficace, capace di percepire differenze minime di pressione e temperatura. I ricettori tattili sono maggiormente concentrati nel muso e nei cuscinetti delle zampe anteriori e posteriori e anche nelle zone perianali e periogenitali. Fanno parte degli organi di tatto anche le setole del muso, dette vibrisse, i famosi baffi, che sono una sorta di lunghi peli modificati con capacità tattili estremamente sviluppate. L'udito e l'equilibrio. L'acutezza uditiva fa sì che la gamma di vibrazioni percepita dal gatto sia 3 volte maggiore di quella degli esseri umani, permettendo loro di distinguere e anche di leggere variazioni di tono a prescindere dall'intensità del suono. I gatti possono anche individuare la fonte dei suoni muovendo le conche auricolari in direzioni diverse, indipendentemente l'una dall'altra. È famoso nei felini poi l'incredibile senso dell'equilibrio che permette loro di camminare su staccionate molto strette e raddrizzarsi durante una caduta per poter atterrare su tutte e 4 le zampe. Questa abilità è basata sulla percezione sottile inconscia, ma anche costante della posizione della testa nello spazio e della tensione dei muscoli e dei tendini. Ogni movimento è rilevato tridimensionalmente dai recettori altamente sensibili dell'orecchio interno e trasmessi al cervello, che invia impulsi atti a correggere il movimento per mantenere l'equilibrio. Questo sistema è inattivo solo durante le brevi fasi di sonno profondo. L'olfatto è un senso molto meno sviluppato nel gatto che nel cane. Nell'attività predatoria occupa il 3° posto dopo la vista e l'udito. Riveste invece una grande importanza nella comunicazione tra i suoi simili. Il gusto. Il senso del gusto è molto sviluppato. Gli studi più recenti hanno stabilito che il gatto non reagisce al gusto dolce, anzi lo rifiuta, e pare che certi edulcoranti li percepisca come se fossero amari e quindi per lui disgustosi. Adora invece il sapore acido e saporito dato dai glutammati presenti in natura. Per ciò che concerne il salato, non si sa ancora quanto riesca a quantificarlo. Le malattie dell'occhio, il prolasso della 3ª palpebra. Il gatto ha una 3ª palpebra situata nell'angolo interno dell'occhio e la sua funzione è quella di proteggere la cornea. Se si prolassa, dobbiamo prendere in considerazione delle lesioni corneali da graffio oppure alterazioni neurologiche conseguenti a varie malattie o anche, in certi casi, un segno di malessere generale. La lacrimazione eccessiva è dovuta alla stenosi parziale o totale dei dotti nasolacrimali che non veicolano più le lacrime alle narici. È molto più frequente, per esempio, nel persiano e nell'exotic shorthair. Non è niente di allarmante, è solo un problema estetico, perché questa intensa lacrimazione lascia una stria rossastra sul pelo sotto la palpebra inferiore. Le congiuntiviti sono infezioni della congiuntiva, appunto come il nome ci suggerisce. Spesso sono sostenute da virus e collegate a malattie respiratorie. Provocano lacrimazione intensa, prurito e arrossamento. Le cheratiti e ulcere corneali. Le prime sono delle lesioni infiammatorie della cornea. Le seconde invece sono di origine traumatica, dovute nella maggior parte dei casi a lotte tra consimili. Il distacco della retina è piuttosto frequente nei gatti. Sono secondari a malattie generalizzate e a volte possono anche regredire spontaneamente. Le malattie dell'orecchio, le otiti esterne, possono essere di due tipi: parassitarie, cioè sostenute da acari, che si trasmettono da gatto a gatto. I sintomi principali sono un prurito intenso e una consistente presenza di cerume, che si presenta sotto forma di scaglie bluastre. E poi quelle batteriche, che sono più rare e possono presentare dei sintomi analoghi, ma spesso il prurito è molto meno violento. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi ripartiremo dai polipi del condotto uditivo e poi andremo a vedere anche le otiti, il cancro purtroppo del padiglione auricolare, la sordità. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Botieri in voce a tutti i pazzi per fido. Oggi, terza puntata di questa settimana, dedicata alla salute del gatto e non solo, ma anche alla sua comunicazione. In queste tre puntate abbiamo visto molte cose importanti. Io le ho tutte ripassate, una vita che vivo con i gatti e con gli animali, insomma, quasi tutte cose di cui ero a conoscenza, ma mi ha fatto molto bene ripassarle e spero anche a voi, ovviamente. Siamo arrivati ai polipi e quindi alle altre malattie delle orecchie, oltre alle otiti esterne. I polipi sono delle formazioni che crescono nel condotto uditivo esterno in seguito ad otiti croniche. I sintomi sono una forte e persistente secrezione dall'orecchio e dal naso, le otiti medie e interne, che spesso provocano la deviazione della testa, lo strabismo e l'incapacità di coordinare i movimenti. Il cancro del padiglione auricolare colpisce in modo particolare i gatti a pelo bianco sopra gli 8 anni di età. Il cancro colpisce dapprima i margini del padiglione auricolare per poi diffondersi rapidamente nei tessuti circostanti. La sordità può essere l'esito di otiti croniche non curate. Nei gatti bianchi con gli occhi blu, però, è spesso un difetto congenito, mentre nei micci anziani la sordità è causata da fenomeni sclerotici o degenerativi dell'orecchio medio e interno. Per una corretta valutazione del grado di sordità del nostro gatto, è possibile effettuare un esame dal nostro veterinario. Le malattie del naso sono le riniti virali e allergiche. In entrambi i casi danno uno scollo nasale bilaterale, di solito molto serioso, accompagnato spesso anche da congiuntiviti. Se queste forme diventano croniche, allora tendono a recidivare con grande frequenza. Il vostro micio viene colto da una vera salva di starnuti, scuote la testa e non di rato lascia in giro fustoli di muco con piccole strie di sangue legate alla forte irritazione della mucosa nasale. Nelle riniti batteriche, invece, lo scollo nasale è un muco purulento e molto spesso sono correlate ad altre malattie. Polipi, tumori, corpi estranei e malattie dentarie, specie nei canini superiori, causano frequentemente delle riniti monolaterali. Le malattie della bocca, le gengiviti sono spesso di origine virale, come la calicivirosi, e si manifestano con ulcere che causano al gatto un dolore forte, l'ipersalivazione e una difficoltà di prendere e di mangiare il cibo. Poi le retrazioni gengivali che sono originate dal tartaro che si deposita sui denti e crea vere concrezioni su cui proliferano in grande quantità i batteri presenti nel cavo orale. Poi le periodontiti che determinano lo scollamento della gingiva, alitosi ed espulsione dei denti sono le conseguenze più comuni. Poi le fratture dei denti che possono causare un forte dolore, soprattutto se la polpa dentaria è esposta. Le malattie della pelle sono, insomma, parecchie, non di facile risoluzione. Le dermatiti parassitarie sono causate dagli acari della pelle, alcuni dei quali contagiosi tra gatto e gatto. Tutte queste forme sono contraddistinte da piccole croste ed squamazioni,
zone senza pelo, accompagnate da lesioni che il gatto si procura da solo per il forte prurito. Le dermatiti allergiche. Anche in questo caso è costantemente presente un prurito così forte che il gatto si gratta o si lecca con tale foga da autolesionarsi. Possono essere varie le cause. L'allergia alle pulci. Quando il gatto è predisposto alle allergie e viene in contatto con la saliva anche di una sola pulce, può sviluppare una forte dermatite allergica. Le reazioni avverse alimentari, quando c'è una sensibilizzazione verso un certo alimento. La malattia granulomatosa, che si presenta con lesioni nodulari pruruginose in varie parti del corpo. Potrebbe essere di origine alimentare, ma non vi è ancora l'assoluta certezza della causa che scatena questa malattia allergica. Le dermatiti da funghi o le dermatomicosi. Il principale responsabile di questa forma di dermatite è un fungo. Il contagio avviene per contatto diretto tra animali infetti o indiretto da gabbiette o ambiente. L'aspetto più comune delle lesioni consiste in aree tondeggianti senza pelo e squamose, con un leggero alone rossastro intorno. Non esiste una prevenzione valida. L'unica mossa consigliata è quella di non perdere tempo e di portare il gatto dal veterinario non appena la pelle si presenta senza pelo o comunque alterata. Vanno inoltre seguite delle semplici regole di igiene per poter vivere con il gatto malato senza patemi inutili. Se è possibile, tenere il micio in un ambiente piastrellato, facilmente lavabile con acqua e candeggina. Se frequenta letti e divani, basta coprirli con dei panni lavabili, lavatrice a 95 gradi, e seguite scrupolosamente la terapia prescritta dal veterinario. Non sospendere la terapia anzitempo, perché la ricrescita del pelo non vuol dire guarigione, e lavarsi sempre le mani dopo aver toccato il gatto affetto da micosi. Tutto questo fino a guarigione avvenuta. I tumori della cute e della zona sottocutanea, i famosi carcinomi squamosi, che colpiscono principalmente i gatti anziani a pelo bianco, si presentano con placche, noduli, ulcere, soprattutto in corrispondenza di naso, palpebre e orecchie. I fibrosarcomi, si manifestano come dei piccoli noduli duri sottocutanei, prevalentemente nella zona del collo, tra le scapole, sulle spalle e nelle parti laterali del tronco. Appena ci si accorge di un problema di questo tipo, non si deve perdere tempo, ma bisogna portare subito il micio dal veterinario per una visita, perché un tumore va aggredito in tempi brevi per evitare che crei danni maggiori. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti. Qui a tutti pazzi per Fido. Ovviamente ci sono molte altre patologie come quelle dell'apparato respiratorio, dell'apparato urinario, dell'apparato gastrointestinale, ma insomma abbiamo dedicato 3 puntate a questo e ci torneremo insomma su. E a tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, Tutti Pazzi per Fido termina qui con questa terza puntata dedicata ai nostri amici gatti. Abbiamo visto la salute e la cura del gatto, le principali patologie, la profilassi, la sua vita sociale e il linguaggio. Questo in tutte e tre le puntate della settimana. Marco Bottieri vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
1: Tutti Pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Il Precario. Buona musica a tutti!

0: Ti do il benvenuto a In Ascolto di Sé. Mi chiamo Martina e oltre 15 anni fa ho iniziato un viaggio che ha cambiato profondamente il mio modo di vivere, il viaggio per tornare a me stessa. Oggi condivido questa esperienza attraverso il blog inascoltodise.it e ogni settimana ti leggo uno dei miei articoli, riflessioni, esperienze e strumenti per chi sente il bisogno di fare chiarezza, ascoltarsi e scegliere con maggiore consapevolezza. Buon viaggio e buon ascolto! Oggi ti leggo schemi limitanti, come riconoscerli e capire da dove vengono. Hai mai avuto la sensazione di rivivere sempre la stessa storia? Situazioni diverse, persone diverse, contesti diversi. Eppure qualcosa si ripete. Una dinamica familiare, un tipo di relazione che finisce sempre allo stesso modo, una reazione emotiva che arriva puntuale, un modo di trattarti che non cambierebbe mai se dipendesse solo dalla tua testa. Benvenuta, benvenuto nel mondo degli schemi. Non sono difetti. Non sono condanne, sono copioni appresi e come tutti i copioni, una volta che li riconosci, puoi cominciare a riscriverli. Da dove vengono gli schemi limitanti? La famiglia come primo teatro. La famiglia di origine è il primo grande teatro in cui abbiamo imparato come funziona il mondo. Lì abbiamo assorbito di tutto, come ci si comporta quando si è arrabbiati, se le emozioni si mostrano o si nascondono, se siamo degni di amore in modo incondizionato o solo quando facciamo qualcosa di giusto. Nessuno ce lo ha insegnato a parole. Lo abbiamo visto, sentito, respirato ogni giorno per anni, nei momenti più ordinari, tavola, nei litigi, nei silenzi, in qualsiasi cosa accadesse. E poi c'è il contesto più grande, la cultura in cui si nasce e cresce, i messaggi che la società manda su come dovremmo essere, comportarci, desiderare. Tutto questo forma qualcosa di potente e invisibile, il copione. L'albero genealogico come specchio, uno strumento sorprendente. C'è uno strumento semplice e straordinario per cominciare a vedere gli schemi con più chiarezza, il proprio albero genealogico, non nel senso anagrafico. Si tratta di guardarsi intorno con occhi nuovi e cominciare a fare domande. Come vivevano le relazioni i tuoi genitori? Come le vivevano i loro genitori? C'erano temi ricorrenti? Abbandoni, perdite, segreti, dipendenze? A volte quando inizi a guardare ti accorgi di qualcosa di sorprendente, appunto. Quello che pensavi fosse il tuo problema ha radici molto più lontane. Stai portando qualcosa che non è nemmeno tuo. E questa consapevolezza che lo schema non è la tua identità, ma qualcosa che hai ereditato, è già di per sé liberatoria. Quattro segnali che stai vivendo uno schema limitante. 1. Reazioni sproporzionate. Ti arrabbi, ti chiudi o ti spaventi, in modo che sembra esagerato rispetto alla situazione. Quello è spesso il segnale che la situazione attuale ne ha toccata un'altra, più antica. 2. Storie che si ripetono, stesse dinamiche, persone diverse. Se noti un pattern nelle tue relazioni, nel lavoro, nelle amicizie, vale la pena fermarsi a guardare. 3. Convinzioni rigide su di te. Io sono fatta così, io sono capace di, non merito. Spesso queste frasi non sono tue, le hai sentite o le hai dedotte da qualcuno o da qualcosa di molto lontano nel tempo. 4. Sabotaggio nei momenti importanti. Quando stai per raggiungere qualcosa di bello, qualcosa dentro di te frena. Si chiama paura del successo, ma è più spesso la paura di allontanarsi da ciò che è familiare, anche se il familiare non fa sempre bene. Riconoscere non è colpevolizzare. Guardare gli schemi familiari non significa accusare i propri genitori o antenati, significa comprendere, vedere la catena e scegliere consapevolmente se continuare a portarla o se piano piano posarla a terra. I tuoi genitori hanno fatto quello che sapevano fare con quello che avevano. La catena è lunga, silenziosa e nessuno è il colpevole, ma qualcuno può essere il punto in cui si spezza. Quel qualcuno puoi essere tu. Riconoscere uno schema è il primo passo. Non risolve tutto, non è immediato, ma è il momento in cui la luce entra e da lì qualcosa comincia a cambiare. Sei il sogno realizzato di tutti i tuoi antenati. Bert Hellinger. Grazie per l'ascolto. Trovi tutte le info su inascoltodise.it. Io sono Martina e questo era In Ascolto di Sé. Buona giornata, a settimana prossima.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge e trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sensibilità. Gli occhi vedono cose belle della natura e orrendi sfregi che l'uomo compie nei suoi confronti. Le orecchie non riescono più a capire tutti i generi di rumori assordanti e quei botti di bombe inutili portatrici di morte e terrore. La bocca parla e sparla senza rendersi conto di ciò che dice e quanto male può fare una parola. Vedo, sento, parlo, ho una sensibilità. La sensibilità è la nostra capacità di provare empatia, comprendere pensieri, emozioni e punti di vista e mettersi nei panni degli altri. Il cuore guida il nostro agire e può entrare in contrasto con la ragione. Sono sensibile alle sofferenze degli uomini, alle continue umiliazioni dei prepotenti nei confronti dei deboli. Forse è difficile essere sensibili, ma necessario per dare un motivo alla nostra vita. Il cuore, insieme alla ragione, ci rende sensibili e amanti dei sentimenti più profondi e preziosi che ci conducono all'amore.

non tutto ciò che pesa va portato sulle spalle fino alla fine della giornata. Bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti. La parola di oggi ci invita a pensarla un po' diversamente ed è leggerezza. Oggi è la giornata mondiale della salute mentale e la leggerezza è forse lo stato d'animo che più le fa da controcanto. Non significa non avere pensieri, significa non lasciarsi schiacciare da tutti insieme. È uno stato che si impara più che uno che si possiede per natura, saper posare per un momento ciò che preoccupa senza fingere che non esista, solo rimandandolo a un momento più adatto. Capita raramente per caso, spesso è il risultato di una scelta precisa, ridere di qualcosa che poteva diventare un dramma, lasciar perdere un dettaglio che non meritava tanta energia, non va confusa con la superficialità, si può essere leggeri e allo stesso tempo profondamente consapevoli di ciò che si vive, semplicemente scegliendo di non portarne ogni grammo addosso in ogni istante. Chi la coltiva spesso ha attraversato anche momenti pesanti. La leggerezza vera non nasce dall'assenza di difficoltà, ma dall'aver imparato a conviverci, senza farsene definire del tutto. A volte basta davvero poco per ritrovarla: una canzone, una telefonata con la persona giusta, 10 minuti all'aria aperta, senza telefono in mano. Prendersi cura della propria mente significa anche concedersi questo, un momento, una giornata, un respiro in cui le cose contano meno del solito, senza sensi di colpa. Non si tratta di debolezza, anzi, non è assolutamente una debolezza cercarla, ed è uno dei gesti più saggi che si possono fare per se stessi, specialmente nei periodi in cui sembra la cosa più difficile da trovare. A chi oggi si concede un momento di leggerezza senza doverselo giustificare per forza. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra straordinaria parola. The planet speaks to humanity.

Ciao, sono Massimo De Martino e sono un cantautore. Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questa è la mia canzone, In un giorno di vento. Buon ascolto.

0: ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
1: E naturalmente buon ascolto, ma anche un ciao a tutti, sono Fabio, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Nuovi Solchi con le novità, uscite venerdì 2 ottobre. Ora vi anticipo subito che sono state diverse uscite veramente interessanti, anche italiane naturalmente, ma purtroppo ho dovuto selezionarne solo alcune tra le tante, spero possiate apprezzarle, soprattutto l'ultima, poi capirete perché. Ora partiamo da un brano che possiamo per così definire come tenero. Sono in due, sono padre e figlia in una canzone abbastanza convenzionale ma con una storia intorno che pesa. Loro sono Morten Harkert e sua figlia Tomine con Hold Me. Buon ascolto a tutti!

ed è decisamente un bel brano in cui Morten Harket affida alla figlia Tom Hine le parti vocali che lui purtroppo non riusciva a completare. E questo duetto nasce proprio da una necessità prima che da un'idea. Dovete sapere che a morte nel giugno 2025 purtroppo è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, che, usando le sue parole, ha reso tutto più urgente circa questo singolo, ovvero sia All Me, che anche l'album Human Grace, che uscirà a novembre. Per questo è tornato in studio con le sue figlie, per un brano davvero commovente. Ma ora qualcosa di decisamente più leggero, sia per quanto riguarda il tema, sia per quanto riguarda anche la storia. E in occasione del ritorno della storia proprio degli 883 in TV su Sky il 9 ottobre, Max Pezzali canta il suo nuovo singolo, appunto intitolato Le ali.

hanno le ali nel cuore e già il titolo possiede un doppio significato. Si legge le ali come metafora di sogni, come metafora di volo, ma graficamente, data la presenza dell'underscore tra le due parole le ali, richiama un po' così le parole le ali, celebrando il profondo valore della fedeltà e dell'amicizia. Si tratta in pratica di una canzone autobiografica fortemente legata al rapporto speciale che lega Max Pezzale a Mauro Repetto dalla nascita degli 883. Va sul sicuro e possiamo dire che lo sa fare anche bene. E ora una canzone che dopo 40 anni di sodalizio cantano ancora bene, è un duo che canta ancora bene, sono gli Erasure, non smettono di cantare, lo fanno bene anche con questa Wings of Love.

0: E abbiamo detto 40 anni, in realtà sono 41, visto che il loro primissimo singolo risale addirittura al 2 settembre 1985. Eppure Andy Bell e Vince Clarke, coloro che fanno parte di questo duo, non smettono mai. Questa volta il testo affronta quelli che sono i temi dell'amore, della resilienza e della solitudine, esprimendo anche gratitudine e speranza di fronte a quelle che sono le difficoltà della vita. Veramente un brano devoto. Ed ora vogliamo ascoltare una collaborazione veramente identica, ma con un rifacimento, ecco, diciamo così. Loro sono i Tiro Mancino, unita alla bellissima voce jazz di Simona Molinari, con Nuvole, tra parentesi, bossa in blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: E questa è la nuova canzone, anzi più che una canzone è un'inedita versione riarrangiata di un pezzo originariamente contenuto nel loro album in studio Quando meno me lo aspetto, uscito a febbraio 2006, e devo dire che unisce la malinconica voce inconfondibile di Federico Zampaglione, tipica quindi del Tiro Mancino, con la delicatezza interpretativa e la morbidezza vocale di Simona Molinari, una cantante jazz che onestamente a me piace molto, in una canzone molto delicata. Ecco, ora ci fermiamo un attimo con un jingle, dopodiché torniamo con Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi

nuovo brano bellissimo, ma anche delle novità per lei stessa. Infatti in questo brano Giorgia abbandona, per così dire, le abitudini degli ultimi anni, perché cambia autori, cambia produttori, partecipa lei stessa alla scrittura in prima persona del brano, ma non solo, fa anche una scelta che in effetti, diciamo così, le mancava, perché la sua voce era abituata a dominare la canzone, stavolta invece si lascia guidare completamente dal pezzo, che dire, indiscussa regina di quello che è il pop italiano. E ora un ritorno piacevole, una voce davvero inconfondibile ma anche rara in un artista bianco, soprattutto italiano. Mario Biondi torna alla sua veste abituale di crooner con Cocktail Blue.

È un brano molto piacevole per il cantante canadese che si avvale della prestigiosa collaborazione del produttore Riccardo Piparo, e la traccia unisce il mondo del soul e del jazz ai ritmi decisi della house dance, un po' quello che è il passato. Come dichiarato da lui stesso, l'obiettivo era ripercorrere l'epoca d'oro della house, ma con una sana malinconia, anzi con una sana malinconica voglia di raccontare un percorso vissuto e condivido, unico. Ora permettetemi di presentarmi una mia produzione, un brano pubblicato venerdì su tutte le piattaforme online. La mia virtual band, i Time Seekers, con la voce di Maya, che vi regala Antica Luce.

0: E con questa canzone ho voluto descrivere un po' un viaggio interiore di speranza, di guarigione, e ho voluto anche esplorare quello che è il tema del superamento del dolore attraverso una ricerca spirituale o in conforto di una guida interiore, ma sempre attenzione in rapporto col creatore, perché l'uomo da solo nulla può, anzi tutt'altro. Che dire di questo brano? La voce di Maya, ho scelto la voce di Maya appunto perché è bellissima quando canta in italiano con questo brano. Giudicatelo comunque voi. E con questa mia canzone, che spero abbiate apprezzato, si conclude qui questo nostro viaggio tra novità uscite venerdì 2 ottobre. Vi segnalo altre nuove uscite, tra cui Placebo, Paola Turci, Fontaine D.C., Ariete, Ricky Martin, Take That, Joliet, ma anche un'altra manciata, per così dire, di brani pop, rap vari. Io vi ringrazio, naturalmente vi saluto dandovi appuntamento a tra 7 giorni. Buon proseguimento di programmi su questa emittente. Un grande ciao a tutti da Fabio. A risentirci a tra 7 giorni.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Hello, I'm Nicole from Highway 95. A greeting to the listeners of Antenna Web. This is our new song called Back to the Country.

Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro brano dal titolo RAL commisurata all'esperienza. Ciao e buon ascolto.

0: G'day, Australiana singer-songwriter Matt Scullion here. I'd like to send a big shout out to all the listeners of Antenna Web. This is my brand new song called Birdman.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Ed eccoci qui anche oggi, io sono pronto, qui in radio siamo tutti pronti a farvi ascoltare la seconda puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Mi presento, ovviamente, io sono Alessandro Parodo. Voi come state? Come avete trascorso questa settimana? Anzi, come sta trascorrendo questa settimana, in modo particolare il weekend? Sarà bellissimo, questo ve lo posso assicurare. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il programma. Qual è il nome del programma? Eccolo qua, facciamolo dire a lei.
1: Benvenuto Weekend.
2: Benvenuto Weekend, pagina Facebook e titolo del programma. E cominciamo subito con la musica tutta al femminile. C'è Laura Pausini.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

0: c'è.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Funziona anche in questa versione 2026 portata così in radio da Laura Pausini. Ricordo che però è un grande successo di RAF del 1991. Mi sta chiamando qualcuno? Alejandro? Ah sì, scusate, Lady Gaga.

0: un duetto davvero speciale, Annalisa con Madame, questa era Amica. E a proposito di amicizia, adesso c'è un amico del sottoscritto, il DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.
1: Benvenuto weekend.

0: più bello della settimana e la musica che ci piace è proprio questa qua, Kungs and Theophilus London. Questa era Galaxy. Amici, vi lascio a colui che ha radunato 250.000 persone.
1: Tu

0: fino al giorno nuovo, Negramaro e Fabri Fibra, insieme per un pezzo davvero spettacolare. Amici, il disco storie di oggi, che ascolterete tra pochissimo, l'ho scelto per un motivo specifico. Compie quest'anno 30 anni il film indimenticabile di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone. Esattamente mi riferisco a quella che secondo me è la scena madre, ossia quella dove lui con il motorino raggiunge le ballerine di flamenco. Ricordate quella scena? Aveva un sottofondo davvero fantastico. Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic. Questo è il nostro disco story di oggi per festeggiare insieme a Leonardo Pieraccioni i 30 anni dei Il Ciclone.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Jade con Plastic Box. Amici, vi do un consiglio, che poi è quello che vi do sempre: rimanete all'ascolto della vostra radio preferita, perché qui trovate la vostra playlist, quella che contiene i brani più amati. Ce lo dimostrate ogni giorno.

0: Allora, altra presenza fissa e di conseguenza una garanzia, no? Per Benvenuto Weekend, il DJ Beda con Infinity. Sapete che faccio adesso? Vi invito così virtualmente al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni. Questo è il loro canto d'amore, una canzone che è andata tantissimo durante l'estate 2026, ma giustamente, dico io, perché quando prendi due voci meravigliose, due voci interessanti come appunto quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, non può essere diversamente, deve essere un successo, giustamente dico io. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti che ci accompagnerà verso la conclusione di questa puntata. Rimanete con noi.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: È arrivato il suo momento, il momento di colui che ci accompagnerà anche oggi verso i saluti finali. Ma rimanete con noi perché c'è tutta la sua musica. È il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
0: Benvenuto weekend. Tutta

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo così anche oggi al momento dei saluti. Ringrazio prima di tutto i tre DJ che animano ogni singola puntata di Benvenuto Weekend, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi, vi invito come di consueto a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché siamo una grande famiglia, voi conoscete noi conosciamo voi e stiamo bene insieme. Se vorrete ci ritroveremo tra 7 giorni per la terza puntata di stagione di Benvenuto Weekend, mi raccomando amici, vi aspetto in tanti come sempre.
2: Benvenuto Weekend, Benvenuto Weekend.
3: Hello, I am Jan, metal vocalist in theory. A greeting to the listeners of Antenna Web. This is our new song entitled Neons Down.

E questa settimana con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo prontissimi a scoprire la classifica di oggi. Al numero 20 è stabile J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Morire.

Ed anche questa settimana tanti movimenti all'interno delle Italian Chart. Chi sarà la numero uno questa settimana lo scopriamo insieme nei prossimi minuti. Al numero 19 scende Anna e al numero 18 Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E rientra nella top 20 della Italian Chart alla posizione numero 18 Gianna Nannini. E al numero 17 lui è stato protagonista per tutta l'estate all'interno della classifica italiana. Sono Massimo Esposito al microfono. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Protagonista dell'estate 2026, Tommaso Paradiso, che non vuole lasciare l'Italian Chart, perde qualche posizione questa settimana al numero 17 con Agitare Coca-Cola. Benvenuti, questa è la classifica italiana con Massimo che ha il microfono ogni settimana sulla vostra radio preferita e anche in questo mese di ottobre la stiamo scalando insieme. Al numero 16 è stabile Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 15 risalgono

0: Benvenuti nella classifica italiana, benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Al numero 14 risale Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

I grandi tormentoni dell'estate 2026 sono ancora qui, all'interno dell'Italian Chart anche in questo mese di ottobre. Le 20 canzoni italiane le più programmate in radio, con Massimo Esposito che è al microfono e con i grandi successi italiani. Attenzione che c'è una nuova entrata alla posizione numero 12. Entra Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale.

Nuovo ingresso in classifica. Ha debuttato da pochi giorni ed è tra i 20 brani più programmati d'Italia. Entra nella Italian Chart al numero 12 Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito e attenzione perché alla posizione numero 11 Alfa e Gigi D'Alessio perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Genova e Napoli.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: E siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono tanti movimenti tra le primissime posizioni. Continua a scalare la nostra classifica ultimo, al numero 10 con Tutto.
5: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Salgono in classifica Ariete e Angelina Mango con Che bella vita al numero 9.

0: Italian Chart, sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scaliamo la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 9 abbiamo appena ascoltato Ariete con Angelina Mango con Che bella vita. Al numero 8 Perde qualcosina Saif con Parlar d'amore. Mentre salgono Julie Bresci con Serenamente al numero 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Al numero 7, Giulia e Bresh, li abbiamo appena ascoltati con Serenamente, e al numero 6 salgono in classifica Annalisa e Madame con il loro successo Amica.
1: Ti ho chiamato.

Due straordinarie protagoniste della musica italiana, Annalisa e Madame, che salgono in classifica con Amica al numero 6. Attenzione, perché c'è la classifica che è completamente stravolta. Al numero 5 Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana erano al primo posto ed oggi sono alla quinta posizione con Goya. Cosa so?

Ed ecco la Goya, che era al primo posto la scorsa settimana con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, oggi sono al numero 5. Al numero 4 è stabile Marrakesh insieme a Gue e la loro Casini, e attenzione che sul podio sale Elisa con Kintsugi. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana.

0: E questa settimana c'è una nuova numero 1 che scopriremo tra pochissimo. Adesso c'è il riepilogo. Al numero 10 sale Ultimo con Tutto. Salgono al numero 9 Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Parlar d'amore con Saif perde qualcosina. Sale Giuli insieme a Bresci con Serenamente. Salgono anche Annalisa e Madame con Amica al numero 6. La scorsa settimana era al primo posto. Oggi sono al numero 5 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 4 Marrakesh e Guè sono stabili con Casini e attenzione che sul podio entra Elisa al numero 3 con Kintsugi e al numero 2 stabile Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie ancora una volta per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, vi dà un abbraccio e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Ernia con Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Stevie Wonder, questa era Another Star a rappresentare un album stupendo come Songs in the Key of Life, che in questo 2026 compie la bellezza di 50 anni, portati molto molto bene. Un disco questo che ha fatto veramente la storia e che questa leggenda vivente celebrerà eseguendolo tutto per intero dal vivo con la sua band attraverso un tour che toccherà l'Europa tra ottobre e novembre, segnando così il suo primo ritorno sul continente in fatto di concerti dopo 16 anni, per proseguire poi negli Stati Uniti fino a dicembre. Ecco, l'unica nota dolente tra le locations in cui Stevie Wonder si esibirà, non c'è nessuna data che riguarda il nostro paese. Le date più vicine a noi sono quelle di Parigi in Francia il 15 ottobre e due date in Germania, quelle di Hannover il 24 e Colonia il 26. Ed è davvero un peccato che Stevie Wonder non si esibisca qui da noi.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandhi.
0: L'unica consolazione che abbiamo è di ascoltare un pezzo per ogni puntata di Pop Up Weekend, tant'è vero che arriveremo sicuramente alla fine di novembre, vero zio Frank che sta in regia? Ciao a te, un saluto a tutti gli altri che ci seguono, e allora iniziamo.

Love to Love You Baby, Donna Summer. Questa è la versione da 16 minuti, ovviamente non possiamo ascoltarla per intero. Ad ogni modo è stato l'inizio di una carriera incredibile, una carriera di un artista che ha venduto più di 150 milioni di dischi nel mondo. Inoltre la regina della disco music, così come era conosciuta Donna Summer, è stata in assoluto la prima artista della storia a riuscire a piazzare 3 album doppi consecutivi al primo posto. Sì, perché lei amava pubblicare album doppi. Sempre in America è stata la prima artista ad avere 3 singoli al numero 1, ha vinto 5 Grammy Awards. Di questi 5 Grammy, 4 li vinse in generi diversi. Ne vinse uno nella categoria R&B, uno nella dance, nel rock e nel gospel, e vabbè, insomma, tanti premi, tanti record. E poi, sempre per quanto riguarda questa canzone, insomma, quando uscì la BBC la censurò immediatamente, azione questa che diede il via al successo mondiale del brano. Ma d'altronde, se tu censuri una canzone, tutte le persone sono incuriosite del perché, no? Vogliono andare a vedere, anzi andare a sentire in questo caso che cosa dice la canzone stessa, e il successo arriva immediato. Infine, sempre lì alla BBC, ci fu una persona che contò addirittura gli orgasmi che Donna Summer ebbe quando incise questo pezzo, e dicono che ne abbia avuto 23. Ma allora ci sono dei fenomeni alla BBC, voglio dire, vorrei conoscere questa persona che riuscì a contare gli orgasmi di Donna Summer durante la canzone, così, tanto per farci due chiacchiere. Era Love to Love You Baby, Donna Summer, passata oggi in Pop Up Weekend.

Devo dire che sono molto belle le atmosfere e le coreografie stile anni 50 che si vedono in questo video diretto da Simone Bozzelli per Gaia era Bossa Nova, e poi c'è tutto il resto, no? Come suggerisce proprio il titolo, la base musicale richiama esattamente la Bossa Nova, il genere nato in Brasile a fine anni 50 dalla fusione tra samba e jazz tradizionale, con dei riferimenti sia al Brasile tanto quanto all'Italia. Ricordo che Gaia è per metà brasiliana e per metà italiana, come gli omaggi che lei stessa fa allo stato di Bahia e la cachaca, che altri non è che un distillato che si beve da quelle parti. E poi c'è un chiaro riferimento a noi, all'Italia, con il celebre brano Il cielo in una stanza del grande Gino Paoli. In questa canzone di Gaia, scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che adesso lascia il posto a John Legend.

un po' di Philly Sound che non guasta mai, il caratteristico suono di Philadelphia, Sound of Philadelphia, che in questo pezzo dei Mother, Father, Sister and Brother chiamato KG sfociava apertamente, no, nella disco music di quegli anni, degli anni 70, e nel funk, ma del resto, come gran parte della produzione di questa enorme orchestra di Session Man, si tratta anche questo di una traccia prevalentemente strumentale, dove a parlare sono i fraseggi di chitarra, il pianoforte e i fiati e nulla più. La musica come si faceva a quei tempi, in sostanza. E che musica! Tra poco invece la musica ci accompagnerà con un'altra puntata di Globetrotter, quindi si parlerà di viaggi insieme a Jessica Donadio. Prima però c'è Damiano D'Arcy.

0: con la sua Talk to Me, ed è arrivato anche il momento adesso di parlare, non di musica ma di viaggi, quindi ci fermiamo un attimo, il tempo di salire a bordo della supercar di Jessica Donadio, che nel suo Globetrotter ci racconta step by step che cosa c'è di bello da vedere in Albania. La settimana scorsa abbiamo avuto la prima puntata, ora andiamo a sentire che cosa c'è di interessante in una nuova città che Jessica Donadio ci presenta.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo spazio di Globetrotter insieme a me e Jessica Donadio andiamo a parlare, a dare qualche curiosità su un'altra città dell'Albania, di questo magnifico paese. Oggi ce ne andiamo a Saranda e andiamo a dare alcune curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto Saranda dobbiamo dire che è un luogo di mare, quindi ovviamente la fa da padrone il mare e soprattutto le sue spiagge. Pulebarda è una delle spiagge più incantevoli della riviera albanese, situata a 15 km a sud di Saranda. Il suo nome in Albania significa spiaggia dei gabbiani e deriva dalla presenza di questi uccelli marini che volano sopra le acque cristalline. La spiaggia è caratterizzata da sabbia dorata e un mare incredibilmente limpido che la rende ideale per chi cerca tranquillità e un angolo di pace lontano dalla follia. Circondata da scogliere rocciose e vegetazione mediterranea, questa spiaggia offre un paesaggio suggestivo e rilassante. L'acqua è perfetta per il nuoto e per lo snorkeling. E poi per raggiungere ovviamente questa spiaggia si arriva per percorsi sterrati che collegano Saranda alla zona, ma una volta arrivati si può godere di una spiaggia intima, tranquilla rispetto alla località turistica affollata. E poi ovviamente se andiamo ancora più a sud, Butrinto è stata un'esperienza sorprendente perché diciamo qui sembra di camminare nell'antichità e prende vita un perfetto equilibrio tra storia e natura. Questo sito archeologico è situato in una riserva naturale che si affaccia sul canale di Vivari e sul lago appunto Butrint, creando uno scenario unico per ammirare il tramonto e vedere la luce del sole riflettersi sulle sue mura. Nel 1928 l'archeologo Ugolini, appassionato di Eneide, scoprì Butrinto durante una spedizione, rinvenendo reperti che risalivano persino al XII secolo. Tra i tesori ritrovati ci sono la statua di Apollo, la dea Butrinto, teste di marmo di Zeus e diversi epigrafi latini e greci. Insomma, testimonianze di una città che esiste da oltre 3.000 anni.
0: Molto molto bene. Poi mi sono informato e ho saputo che Saranda è una delle città sul mare molto vivace. In pratica una città che non dorme mai, no? E questo fa molto bene per chi organizza una vacanza da quelle parti. Grazie Jessica, un altro appuntamento con te in Globetrotter lo avremo il prossimo fine settimana, quindi lasciate pure la valigia aperta. The

dal passato i 900 con Moving On a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci fermiamo, il tempo di una breve pausa, pausa caffè bella energico, perché così ritorniamo belli carichi per l'ascolto di altra grande musica qui in Pop Up Weekend. Non andate via.

poco, ma è il tempo proprio necessario per ricaricare le batterie e ripartire alla grande, perché c'è tanta altra grande musica che ci aspetta all'interno di Pop Up Weekend, dove in regia c'è sempre il mitico DJ Franklin, o conosciuto come lo zio Frank.

Collective Soul, questa era Hollywood Collective Soul, che sono in stato di grazia già da adesso, voglio dire, hanno appena scaldato i motori e già sono in stato di grazia, figuriamoci come saranno nel momento in cui saliranno sul palco. Infatti c'è già pronto per loro un lungo tour che li porterà in giro tra il Canada e gli Stati Uniti a partire da questo fine settimana proprio in Canada, e anche lì c'è da giurare che di energia ne avranno tantissima da regalare ai loro fans. Ma oltre ai concerti, la band di Ed Roland sta anche pubblicando nuova musica che porterà in giro con un tour che parte appunto, come detto, da questo fine settimana dal Canada, per proseguire poi negli Stati Uniti, dove terranno concerti fino a febbraio dell'anno prossimo, quando li aspetta una residency di 7 giorni spalmata lungo il mese di febbraio a Las Vegas. Erano Collective Soul, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend con Hollywood, dove ora arriva Cap

The Who, questa era Who Are You, conosciuta anche come sigla di apertura di un noto, di una nota serie televisiva come quella di CSI, Who, che stanno riprogrammando il tour d'addio, che si chiama The Song Is Over, che per una tranche, voglio dire, si è già svolta in Europa, passando anche qui da noi in Italia nel luglio di 2 anni fa. Dicevo che le rimanenti tranche del tour di addio degli Who sono state riprogrammate, quindi rimandate all'anno prossimo, per un'operazione al ginocchio che ha dovuto subire Pete Townshend. Sta bene ora, quindi tutto a posto, mentre rientra nella formazione di degli Who Zakk Starr, che è il figlio di Ringo Starr, per intenderci, alla batteria. E così nel 2027 ci dovrebbero essere queste date, no? Le date di questo tour degli Who che toccheranno il resto dei continenti per volere proprio di Pete Townshend e Roger Daltrey. The Who che abbiamo ritrovato all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arrivano due pezzi senza interruzioni con le storie brevi di Annalisa e Tananai, ma subito con un grande successo firmato dagli O2, Angel of Harlem.

che erano gli anni 70, ma anche senza dirlo, voglio dire, si capisce molto bene. Siamo nel 1978, lui è Cerrone, universalmente considerato uno dei pionieri e padri fondatori della disco music e della musica moderna elettronica, e secondo in Europa solo a Giorgio Moroder, e qua insomma ci inchiniamo un po' tutti. Lui, dicevo, è Cerrone, questa era Je suis music, questo era un brano che arrivava dal quarto album di Cerrone, dal titolo Cerrone 4. Ecco, di questo brano ne fecero un 45 giri, dove sul lato B c'è un pezzo che si intitola Rocket in the Pocket. Rocket in the Pocket ebbe, diciamo, un discreto successo, ma la particolarità di questa canzone è che poco dopo la metà del brano si sente un assolo di chitarra, e ad eseguire quell'assolo è uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, è un certo Jimmy Page. E voglio dire, intervenire in un pezzo di Cerrone per lui suonava un po' strano, no? Però è accaduto realmente, solo che Jimmy Page non appare nei crediti di quel brano per motivi contrattuali che insomma gli impedirono di avere il suo nome scritto nei crediti appunto di quella canzone. Tuttavia si sente il suo passaggio, e come se si sente, magari avremo modo di ascoltarlo in una delle prossime puntate di Pop Up Weekend. Mentre ora in arrivo qui in Pop Up Weekend c'è un altro grande nome della musica, lui è Rod Stewart.

Oltre ad essere il pezzo più famoso della storia del rock, questo Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival ha superato di recente anche il miliardo di ascolti su Spotify. Spettacolare! Ora in arrivo c'è l'ultimo per oggi, firmato dai Subsonica.

canzone più rappresentativa dei Subsonica, questa Nuvole Rapide, che arrivava dal loro terzo album intitolato Amore Matico, pezzo che ci è servito per chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo appuntamento del fine settimana di Pop Up Weekend, grazie alle mani magiche del DJ Franklin, nonché lo zio Frank per la regia, al supporto in voce di Jessica Donadio con la sua rubrica Sui Viaggi. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi do l'appuntamento tra 7 giorni.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: davanti a me.
1: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Roberto Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo, Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats, e a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao, sono Fabio Cardullo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Simone Tomassini, passavo per un saluto e questo è il mio nuovo brano I Dettagli. Ciao!

come si fa ad amare, a scrivere su un foglio in corsivo, ma non di come ci si fa del male, sempre meno attenti ai dettagli e a non chiedere scusa se sbagli. Siamo diventati meno umani e sempre più

0: e 90.
1: Amanti di quei 20 anni di musica che ha lasciato momenti indelebili, eccoci qua a parlare un'altra volta di Super Sound con la voce di Marco Del Paese. Vado a cercare sempre delle belle canzoni che spero vi piacciono, ma soprattutto che vi facciano ritornare in mente quegli anni, dagli anni 80 agli anni 90. Credo che le prime tre canzoni sono molto importanti. Troveremo Tina Turner con Simply the Best, una grande raccolta del 1991. La canzone si intitola I Want You Near Me. Poi loro erano Kerry Wilson, Wendy Wilson e Sienna Phillips. Insieme le Wilson Phillips con la canzone più importante del loro repertorio musicale, quella che si chiama Hold On. Musica italiana invece è la terza, 1995, come Thelma e Louise, è il secondo album di Giorgia, che trionfa a Sanremo con la canzone che si intitola Come Saprei. La canzone che ascolteremo tra qualche istante è uscita come singolo e si intitola C'è da fare. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Abbiamo aperto l'appuntamento con tre belle canzoni. Adesso ce ne sono altre tre per proseguire andando a visitare la musica degli anni 80 e degli anni 90. La prima è del 1983, grandissimo successo con il gruppo dei Van Halen. Lui pazzo scatenato che suonava e cantava Jump. Poi ci sono i Wang Chang, 1986, tre canzoni molto molto importanti del loro repertorio, la prima con Dance All Day, poi con Let's Go ed infine questa canzone che ascolteremo tra poco che si chiama Everybody Have Fun Tonight. Musica italiana a questo punto, 50 special, non c'è molto da dire, se non che è il pezzo estratto dal primo album di questa formazione che sono i Luna Pop. Album comunque importante perché c'era anche qualcosa di grande, Un Giorno Migliore, Vorrei, che magari un giorno o l'altro ascolteremo nel Super Sound. Adesso gustatevi le prossime tre canzoni.

0: Torna anche tu negli anni 80 e 90 con Super Sound.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno.
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Ne arrivano altre tre di canzoni. Tre, numero perfetto, ritmi perfetti per i prossimi minuti, naturalmente qua su Super Sound. C'è Whitney Houston e torneremo nel 1990 con l'album che si chiama I'm Your Baby Tonight, album che pare sia stato quello che abbia dato una svolta alla carriera di questa grande cantante. Poi entreremo nel mondo dance con un pezzo del 1995, girava tantissimo alla radio questa canzone. È un progetto italiano, si chiamano Wakefield e il pezzo che ascolteremo è Thinking of You. Un saltino di là, oltre la manica, era il 1986. Il brano era stato scritto e prodotto da George Michael, insieme naturalmente al socio Wham, insieme con The Age of Heaven. Queste sono le prossime tre canzoni del Super Sound.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Ci sono canzoni che fa veramente piacere di ascoltare. Questo è il caso sicuramente della prossima, che dura 4 minuti. Si chiamano Francesco Baccini, Enrico Prandi, Paolo Belli e I Ladri di Biciclette. Avete capito che si sta parlando di Sotto questo sole, una canzone del 1990 che ha addirittura vinto il Festival Bar. Entreremo invece in questa formazione olandese che cantavano in lingua inglese un pop rock non male. La canzone è una delle più ascoltate del loro repertorio musicale, ha venduto 18 milioni di copie, si intitola semplicemente You. E poi Texas, formazione scozzese, un bel rock di quello tosto, ma con una canzone dolcissima, quella che si intitola Say What You Want. Buon ascolto.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
6: Il negozio chiude. Abbiamo terminato anche per oggi il nostro appuntamento con la musica degli anni 80 e 90. Sono Marco Edelweiss. Se vi è piaciuta la musica di oggi, ottimo! Magari la prossima volta ci sarà qualcosa di ancora più bello. Quindi vi invito ad ascoltare questa radio con il Super Sound. Adesso vi presento però la canzone. Questa è stata la canzone che è arrivata in 15ª posizione nella classifica soul statunitense nel 1984. La canzone è World Famous Supreme Team, con un pezzo leggendario, si intitola ADJ. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima!

0: Tania Krępaska.
1: I don't know anybody else, Connie.
2: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
3: Claudio Fusca DJ, presenta House Vibes Radio Show.
4: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
3: Buonas.

0: is coming. Routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio. 5, 4, 3, 2, 1, 2,
0: ignition, liftoff. Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.
2: Ci sono quelle cose che fai da anni, riproponi da anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'Apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi no, durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così: allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente. Buon viaggio.

con il preascolto. Quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente quattro tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro, è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast, per ritrovare le cose passate.

0: Un viaggio senza tempo. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Apriamo questa pagina dell'Apocalypse con la zona mista. Che cos'è questa zona mista? Dove noi andiamo a trovare una cosa che appartiene al tempo, ma può essere un tempo passato, un tempo presente, un tempo futuro. Perché andiamo ad ascoltare cose che appartengono alla storia dell'Apocalypse, che può essere presente, passato e futuro, così come il claim dell'Apocalypse da sempre. Una delle caratteristiche di questa zona mista è che ci sono anche tracce che noi andiamo a ritrovare, quindi o segnalate da voi, oppure che sono piaciute nel corso del tempo e quindi le ritroviamo in questa pagina dell'Apocalypse, indipendentemente che siano passate o no all'interno della puntata di oggi.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

0: Desolation, i suoni dell'apocalypse. Oggi
1: è piaciuto tanto questo Epcairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Quando andiamo a cercare nel tempo è veramente un modo per guardare al passato, la nostra storia dal 95 ad oggi. Sono ormai più di 30 anni che parliamo del passato. Questa è la zona mista dove si parla di passato, presente e futuro. Apriamo una finestra naturalmente indietro nel tempo. Lui è conosciutissimo e famoso per la sua Children, sto parlando di Robert Miles, ma subito dopo il grande successo di Children uscì un pezzo dal titolo Fable che occupa proprio questa finestra riservata al tempo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
1: Si guarda al passato, al presente e al futuro. Questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall.
2: Shadow of Lessica, Landscape.
0: More Taylor Kraya, Home.
3: Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good.
0: Nawa, La

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra le cose degli ultimi anni che sono piaciute e che comunque fanno parte delle proposte nuove in assoluto all'interno della zona preascolto che stiamo aprendo con quattro tracce da proporvi, c'è il topic vocal, quelle tracce che hanno quelle sonorità tipiche dell'Apocalypse ma con un inciso cantato. Saranno quattro tracce vocal anche qui all'interno dell'Apocalypse nella zona preascolto adesso e sono a una featuring Lina, Minute After Minute. Cobel Theory.
2: Right now in a wrong with people. Looking at high noise, can see the evil. What? These are the top drop sequel.
1: Elder Brook Number.
3: That's just how it goes. Rise and rise in love.
1: Buka Shade, Your Command. Insieme a Liana, questa traccia si intitola Minute After Minute.

tantissime volte e spesso e volentieri nelle nostre top flash chart. Buca Shade con Your Command, sull'etichetta naturalmente che l'ho ospitata sempre, Bluefield Music.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente, ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Radeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Rube.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeor con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos, Think Too Much.

0: i suoni dell'Apocalypse. Oggi
1: abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Braci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon Pneuma,

0: dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Erli Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento, Eugene Dins con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
2: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents

You're listening to Deep Waves Music. C-Pain, Deep Waves Music.

Pain Track of the Week.